0: it's time for a breakdown.
1: Oh la la, c'est vous, Jay Garner?
2: Moi-même.
1: Ah, bellissima, bella, meravigliosa. Bella bocca, degli occhi, alzati.

sfogata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

0: del braccio mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
1: Si dice così, no?